0: Que
1: de
0: lo perdemos.
1: De luz y de color, de luz y de color. Alejandra Carril, gracias siempre.
0: A ti.
2: La vita è una tombola, tom, tom, tombola. La vita è una tombola, tom, tom, tombola. Di luce di colori, di luce di colori.
3: Por fin, con Isabel Lobo.